te matala sim ma wa koma ni muzi don si don si ho da don si don se o don se o